Serista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, cercando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io torno.